0: De hele dag de radio om.
1: 12.12 FM.
0: Simmeri Friesland.
2: Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.